0: Viva 511, da non è pista via Alfa 11, sino possibile Alfa 13.
1: Allora, mi basta.
0: Sì, da non è vista 13 Alfa, contatto terrestre 121, decimal 9, bienvenuto.
1: Alfa 13, 5 9, Viva 511, grazie a voi.